0: mangia.
1: La mamma George.
2: Le prossime tre.
3: La mamma per il giorno la mangia.
2: Aggiù la mamma presto. La cosa che mi
0: Gigi, oggi che ce l'hanno a mangiare.
1: E voglio lo sai, sempre le stesse cose. Ma che non hai voglia, la mozzarella, che hai il nervo.
3: Ma ieri poco la mozzarella, ma facendo prima, le panze mettono l'intervenire presto. Forza, passa
4: a dire. Continuiamo a così, ma tutto quando ospita la pace.
5: Ma me le ramiti però, caro su poi annanzi, ma non ecco, proprio a cassa.
6: Ne, ci muovimmo la vannanza, no?
0: Che me ne, ci muovimmo, lo muovimmo, tanto tempo per mangiare e poco. Ma che gli animali mangiano così.
3: Che mangia così per frutta, che si do stomaco.
6: Non è possibile che non aspettate questo tempo.
3: Oh, padrone,

0: Assemblea generale.
1: Compagno, l'assemblea è retribuita.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E andiamo a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori! Fuori! Fuori!
0: Compagni! Compagni, siamo qui riuniti per l'ennesima volta per discutere dei nostri problemi. Come vediamo giorno per giorno la borghesia accatta le condizioni di vita delle masse popolari. Questo si vede nelle fabbriche con l'aumento dei ritmi, aumento della velocità, aumento dei licenziamenti, nei quartieri con l'aumento dei prezzi e l'aumento della repressione. Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mensa, compagni.
1: A proposito dei mezzi, compagni, che la mensa con il padrone non ce l'ha per mangiare, non ce la sta manco che ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come ai licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto l'irrogupe, dicendo che appigliano 3.000 operai.

0: con la piattaforma 8x5 negli scorsi strike days, oggi non sono andati al lavoro per sostenere i nuovi picchetti e ci mandano un messaggio.
1: Quelle è la situazione actuellement?
2: Qual è la situazione in questo momento allo sciopero? Adesso come sta andando in questo momento lo sciopero?
3: No, va bene.
2: Che stiamo facendo?
3: Sì, va bene. Va bene, tutte le persone aiutare noi, vieni a fare sciopero, anche chiudi porta, va bene.
2: Mm-hmm.
3: Sì, anche chiamano con lo capo, tutte le persone aiutare noi, troppo, molto contento.
2: Sì. C'est trop bien, on a eu beaucoup d'aide, beaucoup de solidarité, il y a énormément de gens qui sont venus de tout le syndicat, et là la porte elle est fermée, le patron il est pas là, donc c'est bien.
1: On a vu les patrons qui sont venus, qui ont essayé de négocier. Et là, c'est quoi un peu le but maintenant pour essayer de gagner?
2: Cosa ha detto capo e cosa facciamo noi adesso?
3: Capo ora ha parlato con un avvocato, dice lui vuole fare contratto per aspettare lunedì, però noi non ho fidato lui perché lui solo ha dato noi un odio e lui non posso affidare lui solo per odio, meglio vieni a firmare qualcosa dopo, va bene.
2: Le patron, il a dit qu'il allait nous faire les contrats lundi, mais nous, on ne lui fait pas confiance. Et en plus, c'est juste sa parole, il a juste dit ça à l'oral. Donc, on lui a dit, bon, bah, nous, on reste ici jusqu'à lundi, alors.

0: già.
1: La mamma George.
2: Le prossime presse.
3: La mamma prende su la mamma George.
2: La mamma fa presto. La mamma fa presto.
4: Gigi, oggi ci sarà una mangiò.
1: E voglio non stare sempre le stesse cose. Maccheruna che voglia, mozzarella, cagliere con il nervo.
3: Ma era poco la mozzarella, ma c'è tre male, manza, la tanti intervenire presto, forza, passa.
5: Si continua a mappare, ma più tutto quando ho spedalata, cioè.
6: Ma mi voleva niente, però, caro su poi annanzi, ma non me, proprio a cassa.
7: Ci muovimmo la vannanza, no?
4: Ci muovimmo, lo giumimmo, tanto tempo per mangiare poco, manca gli animali mangiano così. Mangia così mi è venuta la castita al stomaco!
8: Non è possibile che hanno aspettato tutto tempo!
9: Oh padrone,

0: e vai al generale.
1: Compagno, l'assemblea è retribuita.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E andiamo a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori! Fuori!

0: cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mezza compagna.
1: A proposito dei mezzi compagni, che la mezza con il padrone ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco che ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come i licenziamenti politici.
2: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto l'inocupe, dicendo che ha pigliato 3.000 operai.